0: Attenta, Maria, a mano.
1: Che cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: E come vuole dei ragni?
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma che te ne racconta queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si dicono chi...
2: Station, station.

me tuno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu.